Per monti, per vali, per vissima clori, già corrono, corrono, corrono i palli, le invite bastoni. Per monti, per vali, per vissima clori, già corrono, corrono, corrono i palli, le invite bastoni. Già iene,

dirsi, già ci dirsi, già ci si distende la mano e ti prende, che ti console vuole menar le parole, già ci dirsi.